0: 3:20.
1: É madrugada. É Clube da Insônia.

0: sognato un gran fotè a gola, quindi...
1: No, ma gente! Ma vuol cantare!
2: Sgran fotè a gola!
1: È il primo che si.
2: Siete tanta cacciata che va lì! Guidea che scomissiamo!
1: Sì, scomissiamo, inviamo il programma!
2: Lo inviamo!
1: Sì, sì, inviamo!
0: Ora aspetta che gli do la pegata via.
1: Vai allora.
0: E poi mi fa un tipo una massaggio con il coco ci va, no?
1: Vai no, prova allora.
0: Tarsi su tutti quanti. E no, allora, tarsi su no. Tu sa te. Fammi un favore. Pupà e mamma. Ciao papà e pupà.
1: Che?
0: Io non pupà. Tu sati, fiole, budusi. Scomincia il programma.
1: Che programma?
0: Il programma?
2: Italiani del mondo! Ecco adesso sì, scominciamo del mondo! Siamo di arrivare con un altro programma Italiani nel mondo in te a vostra casa, del vostro radio, medesimo orario, questo che parla il capo del programma Edgar Locatelli Marostica, noi siamo della Undese, siamo de Serafina Correa, piccola città della Serra Gauscia del Rio Grande del Sul, demo per tutti quanti i cantoni di questo mondo piccoletto che si chiama Terra. Ecco, par via delle onde delle emissore del radio che integra questo programma. È un piacere, è un'allegrezza, è una soddisfazione grandissima di arrivare a casa vostra per parlare solo il giorno del pupà. Saluti i compagni del programma Bartoldetto e benvenuti!
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere portando avanti la nostra cultura e la nostra maniera di parlare e ascere da vivere. Sono qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti, saluto il nonno e la nonna, il pupà e la mamma e Giuenasia.
0: Mi ha anche su qua con la schiena davanti a pancia vedrio, non so se parlo bene o se parlo male, ma arrivo come baselette qua anche a me, Dio bambino Dio.
1: Alla dir Antonio Ferro, maestro della scuola agricola qua di Serafina Correa, una persona che è stata un papà e una mamma in te la sua vita, una persona che conosce tanto, Gavi Vesto, tutto quanto che il va a parlare dentro il programma, andare a ascoltare del programma Den Coin.
2: La frottoletta, ma ti ho detto,
1: vai Bartolo, muovete
2: per la prima parte del programma.
0: No, il programma di questo è la pupà. E allora ciò che c'era, una famiglia che aveva pupà, che caro beve, mangiare, passarsela, e sempre ciucono,
1: sempre
0: cassare, pescare, si chiamava Angelo Camel.
1: Che?
0: Angelo Camel.
1: Camel?
0: Ti vedi? L'uno che piacia fa niente che se funzione di lavorare. Ma del resto era quello, giocare a bocce, giocare a briscola, era il meglio.
1: Camel.
0: Tiri, non che scappia un. Pescare, conosceva che dormia i zondiani. Era il demonio, no?
1: Sitas.
0: Botte, pacche, ciapparle, dando pugni, era quello.
1: Baruffe?
0: Ma signor porti madonne bestemme e spraiuri.
1: Scroi l'ora.
0: Robar galline dalla puttana. L'era il pedo uomo del mondo, no?
1: Basta, signor Dial 21.
0: No, ma le moto.
1: Ah, le morto?
0: Sì.
1: Morto.
0: Allora viene il prete, sentite, paghe. Sermon, no?
3: Siamo qua per celebrare la vita e la morte di Angelo. Stato per la famiglia un uomo esemplare. Un grandissimo uomo. Lavoratore, pagatore di conti, mai baruffante a vita, segno di sanità, mai bevesto, sempre nato la strada giusta, lavoratore una barbarità, che il Signore gaffi peccare questa famiglia e che ti aspetti coi porti verti sul paradiso. Che mi serve domino secco e si ringraziare di pace a me. E così sia.
0: Proprio così.
1: Il prete?
0: Il prete che ha fatto proprio un discorso così. Guardate, che era il cason là, no?
1: Sì.
0: Davanti all'altare. E che era la vecchia, sudola là. E che era un fiore a banda, la vecchia.
1: Un fiore?
0: Intanto che il prete fava quel sermone lì. La vecchia ha dato un pentonazzo al fiore, no?
1: Perché allora?
0: Perché gli ha detto, vede? Ha detto, sei tu sicuro che quel che hai detto te cacciò lì, fai tuo padre?
1: E vedi che i preti provano, no? Postar su, no? Ecco, Parverser è il nostro programma, gruppo Sesta Fera Alegre canta Un giorno, me marido!
0: Anche a me, me marido!

Puoi cantarmi una donnetta magra o gorda tanto stesso, ma bisogna che la funzione 105 volte al mese. Puoi cantarmi una donnetta magra o gorda tanto stesso, ma bisogna che la funzione 105.

0: Sì, bellezza, malavea, ritorna al programma
1: Tagliani nel mondo.
0: E ancora parlando sopra il pupà, il pai, il papai, il papà, il capo, il capotola e l'uomo che conduce e che porta avanti una famiglia. Ma abbiamo qua il nostro invitato ancora che è il maestro Ferro, le pupà anche lui, il gaffameia e più che un pupà è una strica di fiui perché lavora come direttore da scuola agricola qua del Serafina Correa, qua a Serra Gauscia, del Rio Grande Sud. E va a parlare sora i pupà di una volta e i pupà di adesso. Avrei caro che te saludessi i nostri radioascoltatori e che te me parlessi di questo attimo qua sora come si comportea, come che c'era il pupà di 40, 50, 70 anni in Rio.
2: Saluto a tutti Lora e parliamo allora un poco, in cui è un piacere grande essere qua nel programma Tagliani nel mondo, parlare un poco sora come che c'era i pupà di una volta, neanche tanto i nostri pupà che non altri siamo un capi giovenotti, ma parlare un poco anche delle storie che abbiamo ascoltato, di come che c'era il nonno, il bisnonno di una volta quei piveci, sta gente che aveva famiglie grande, tanti fiori e aveva il pupà era mezzo freddo, a grande maggioranza era cosita, non che fosse tutti i compagni, ma che c'era di più gente cosita do che gente più carignosa come più pulito qua famiglia. E il pupà era una persona che aveva responsabilità di lavorare, di dargli di mangiare a famiglia, di aver con che vivere, ma i luri erano anche a me di tristi qua a famiglia.
0: Cattivi,
2: che ne era tanti che beveva e
0: tutti
2: che beveva, quasi tutti beveva, e dopo erano anche cattivi qua a famiglia e li maltrattea a famiglia, maltrattea i fiori, a donna, fea saltare fuori da rento casa a sera quando che era mia sensieri e fea saltare fuori i fiori la famiglia, e l'era un costume cosita. Luri cosita i ghe anche al rispetto dei fiori, partante chi in fea, de mia giuste. I fiori rispettea il pupà e la mamma, ma il pupà l'era medo aspero coi fiori. Parcosa che s'era cosita, se stai slevai cosita, s'era e tutti pensea cosita. Tocchea a essere tristi, tocchea a fare i fiori scoltar in trucco de
0: steccade.
2: De steccade, de sfrenare dopo la schiena. E noi gli insegnea tanto come dir cosita, saper cosa che il pupà il pensea. L'era fatica indovinare delle volte. Mico ascolta storie del pupà che andea in paese a cavallo e quando che torna in Rio i fiori spettarlo, non buttarsi da dormire, star su. Perché quando che arriva il pupà a casa, tocca andare fuori, ciappare e redene del cavallo, spettare che lui desmontesse, non desse rento a casa, andare a tirare i peligri del cavallo, desselalo, darghe de mangiare seralo e non far barullo e andare dentro che insieme mangiare pronto pareccia per lui dopo andare a dormire. I fiori tocchè a far quel tanto là, mico ascolta storie cosita che a famiglia era cosita che quando che arriva a casa neanche il ciamea e il passe al sicotto te liste de a casa e lui sapeva che ora che l'era che tocchè andare fuori, qualche d'un andare fuori a ciappare il cavallo. Storie de che arriva a casa ciucco fea saltare fuori a tutti de rento casa o se no magari arrivare quando che era ancora insieme al Montesel inviare brontolar, dirgli su a donna, chiamargli nomi alla donna e arrivare a casa, far levare su tutti del letto qui chi era becche a letto, per pregare a rosari tutti in denociai, magari lui avanti finire rosari il sindorme in sea e fare i fiori tribular. E anche mi go ascoltà me nonno, il fea quella, me mamma conta, che arriva a casa, il fea levare su tutti e dopo lui se buttea stravessare il corridor con la faca insieme alla panza, per non assar nessuno andare a dormire. E a nonna po' areta, quando che lui ci appeata il sonno, a passea via de ponta de pie par sora lui con un al colpo i portea a rente e mette a dormire. A mattina levea su s'era picco e l'uomo s'era pulito, l'era mia picativo quando che gli passa via la sbornia che gli ha tolto su della bodega, s'era un altro uomo, ma che s'era tanta gente costita una volta e gli era tutti compagni i tusi che aveva rispetto per la sua pupa, gli era ciari che gedea perché che n'era qualchedun che petea anche do, ma gli era ciari che se rivoltea contro il suo pare perché gli aveva rispetto, mi vie che l'era neanche rispetto, l'era wow. Paura, l'era su paura, su vision. E allora l'era una storia cosita che a maggioria gli era cosita, allora non era come vedere differente. Tutti pensavano che il pupà che tocchia essere cosita.
0: E cosita se cria i fiori di questi pupà e diventea come loro, è vero? E che di questa educazione ai fiori. Loro al tanto che aiutano le scuole, venendo in tele contrade, in tele ville, in tele interior, le maestre, tanto dei preti, che aiutano, che postano, fatto postare su un pochettino, fin di giorni di incoi. Non sta a pensare che non sia anche giorni di incoi besti così, un coi per via della droga, per ancora per via dell'alcol, della cacciassa, tutti quanti sa che sei un mal grandissimo. Quante gente, una volta noi non era come impiantare in prison, no? Adesso che ne è, allora un poco a giustizia, la legge ha postato, ha aiutato a postare questa gente. Mi so, mi non ho vergogna di dire il mio nonno andè in gabbia una volta al mese, il mio nonno, e tu capio? Lui arriva a casa a sera, alle 10:30, 11:00 del bodè, che non era distante, dormino insieme al cavallo, ne rendo calda, tira a facca, tutti capoera, tutti del matto, la mamma conta, freddo, caldo, sotto piova, fora, perché fora tutto. E dopo come che te che hai detto? La mattina era un cagnetto.
3: Se pensi a pide niente.
0: Non è che non si pensi a... aveva vergogna. Perché se svergognere quel che fa. È vero? Per una donna, perché le donne la vorrei una volta. Noi uomini. Pure non è.
2: Mi ho in mente di una storia che ho sentito in la mia famiglia, che la nonna la racconta, e dopo una sorella la nonna, una zia di mia mamma, la mi racconta che la storia qua, che la se veridica. Una mattina è andata in colonia, sapare in mezzo al miglio, e i gaco panna sarà cura. Entrate il nonno, i tusi, la isi, i gaco panna sarà cura.
3: Dice a me è gallinette.
2: No, è gallinette zera iambù.
3: Ah, sì, eh?
2: Sì, è. Sarà cura zera sarà cura, vedea. Beh, ma sta sarà cura poco e pesa e poca gordura le ganca le sarà cura. Sì. Chi conta che zera in camera secca e l'ora, ma metterla a felicome, no, altra qui la coppia. Buttia su un poco di sal, par do, là do 3 ore a cucinarla o al didrio al massimo. L'ora che porta a casa sarà cura, la pelata e la limpata e messa rento, messa via rento in scansia, non sanno dove, pa infatti il didrio cucinarla.
0: Te una pignata con una tovaglia per sola?
2: Metti conta cosita. L'ora a sera, e dopo la darente notte, il nonno è andato in te a bodega. E lei torna in drio, l'era là per le 11 a sera. E ieri va che tutti a dormire. E lì in casa, sì che il vol che la nonna leva su cucinaria sarà cura. E il gang via a brontolare, far su brontolare, barullo e osare, bestemato, che non voleva che cucinesse sta sarà cura. Ma lui sapeva mia che la casa sua che n'era, so cugnata a drio a dormire, che era so zia da mamma, che era là. E la era differente della nonna, e era sorelle, ma e la era cattiva, casa sua era ella che comandea. Allora, sto menono, il nome Severin, e allora si fa a brontolare per via di sta saracura, e infatti la zia la sega smissiata, la gadita così, buttata dentro del quarto, la causa fuori. Severin, vieni fuori a me stasera a darte la saracura. E così il sega smorzato e
0: sta a dormire,
2: no? Il gatto sesto su. A mattina i leva su, i pareccia a tola per colazione, i va in tola, si senta do là, i mesi qui ultimi che ne era ancora là, e i si senta do in tola, che ne era in casa, e i si senta do che viene de rider, perché i se pensia della saracura. Allora il mio nonno che era come bonasso, beh, che a mattina gli ha passato via tutto il gadito. Ma che ne lo che qua che vi viene de rider, manca un qualcosa in teatola. Manca la saracura, la gadita.
0: Bellezza, devo suonare, che bellezza, che meraviglia. Ci amiamo per cantarte il programma Gruppo Folcloristico 6 di Gennaro, La Vecchia Cavaliera, e anche in campagna cantando si va.

0: Mojo FM.
1: Cosita sì, questo è il programma Italiani nel Mondo.
2: E che pugava qui,
1: eh? Opa, giorno dei pupa.
2: Mi sono giorno dei pupa, mi sono dato foto da quale pupa,
1: È il programma Italiani nel Mondo, di stavolta parla solo il pupa. È il capo della famiglia, mia vera che si è cosita.
3: Il sataronde a casa, no? In quel caso cambia tanto. E la donna la fa tanto stesso o anche di più dell'uomo.
1: Sì, beh, a fatica. Ma se è vero. Ascoltiamo adesso il mio piccinin che ha 2 anni e 4 mesi, Vincenzo Marostica. Sì? E il tuo nome che?
4: Vincenzo.
1: Vincenzo?
4: Marostica.
1: Chiama il papà?
4: Papà.
1: La mamma, chiama mamma?
4: Mamma!
1: E lo che è questo?
4: Naso.
1: E questa?
4: Alecia.
1: Sì. Questi qua i se?
4: Yoci.
1: Yoci. E questa se?
4: Testa.
1: Testa. Tá. Questi qua i se i?
4: Cavei.
1: Listo. Queste se le?
4: Man.
1: Questi qua i se i?
4: I bassi.
1: Ecco, questa la se la?
4: La panza.
1: A panza. Questi qua i se i?
4: Pie.
1: I pie, ecco. Cosita.
4: Sita.
1: Metto scuola ancora?
4: Sì.
1: Contiamo fini 10 adesso.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beze!
1: Bravo, bravo, Un vaso, dici?
4: Un vaso
1: per tutti?
4: Per tutti?
1: I pupà.
4: I pupà.
1: E anche?
4: Anche?
1: I tosatei.
4: Sattei.
1: Sena, proprio una bellezza, una meraviglia da ascoltare i piccinini parlare il nostro italiano. Ma parliamo un poco solo del pupà.
3: No, solo per essere chiaro, quando che sei tanto da parlare, ma Rosica, sena data il giorno dei pupà, chi ga cria quasi insieme col giorno delle mamme, come decima funzione, di regalare una persona che si ga tanto caro. La idea qua in Brasile, che partiva di un pubblicitario, da essere fatta la festa, no, sempre la seconda domenica del mese di agosto. Allora, la prima è stata il 14 di agosto del 1953, giorno di San Joaquim, patriarca della famiglia. Detto capito?
1: Opa!
3: San Joaquim, per chi che non sa chi che è stato San Joaquim e Santa Ana. È stato il pupà della Vergine Maria, che si maridà con Giuseppe che gabbio Gesù Cristo. Detto capito com'è che è la storia? Che è una storia bellissima, padre Drio, di questo. Allora Joaquim è nato a Nazaré, si maridà con la Ana, no? Quando era giovine ancora, no? Lui era signor, era un fazendero che aveva tante bestie, un rebagno grandissimo di piegore e di bestie, e loro non gabbio fioi. Da provà tanti anni, anni, non veniva fioi, no? E allora Joaquim era considerato un inutile per ante Dio. Era come un castigo. Una volta un che non era mia bon ver fioi. Ela la preghia tanto, e lui è stato nel deserto per 40 giorni. Ela la pensava che lui avesse molada, scampa via, no? Perché ela non poteva dare un fiolo. Ela è andata a pregare tanto, il Signore l'ha ascoltata. Dopo di questo, i gabbio una fiola, Maria. E più avanti, questa Maria con Giuseppe e i gabbio Gesù Cristo, che è stato il Salvador, no? Allora, per questo, che se considerai i padroeri della famiglia, quei che non ha la grazia di avere un fiolo, e se ciappa allora San Joaquim e la Santa Ana. E un'altra, Bartoletto, la donna, la Ana, Sant'Ana, la gabbio Maria con 40 anni d'età, che ha fatto la promessa e che ha cumprita di dare a Maria ai lavori di Dio per la chiesa quando aveva 3 anni.
2: Ma allora una foto lì.
3: Vai, Bartolo.
2: Allora che c'era un pupà che... negoziante, te che parla fazendero.
3: Negoziante.
2: E c'era suo padre di Joaquim.
3: Oh!
2: Joaquim fazendero.
3: San Joaquim.
2: Sant'Ana,
3: San Joaquim.
2: Allora c'era suo uomo negoziador de bestie. C'è che una volta che era i troperi, no?
3: Sì!
2: C'ho questi troperi, lui comprava mui cavai. Ora c'ho pira meno smicia, ma beve a caro da dire.
3: No.
2: Sempre ciucco, no? E ora
3: andiamo
2: via, negozia cavai, bestie, bovine, vacche, tori,
3: piegore,
2: per tutto.
3: Fino a fetta di Martinega negoziava.
2: Comprendi, lui era negoziatore.
3: Negoziatore.
2: E a colpi di via a casa tardi, di notte, tu che arriva su, vedi che a portare.
3: Sì.
2: E a colpi a cacciucco.
3: Ah, oh.
2: Vive a casa, c'ho vendere da scena. Lì devi vada a bodega, no? Lui,
3: sì.
2: Lui è un compare suo.
3: Ah.
2: Giuga i bocci e bevi che te bevi e bevi che mi bevo mai che tutto su una santissima, de una ciucca.
5: Se gli avessi andati a chiesa,
0: Non so che chi la vuoi.
2: Guardate che la soprete. Ora già, il bodeghero voleva salare la bodega in mia casa. Si era passata via a mezzanotte. Già, ora che ho fatto che grido. Ah. Vattimi a pagare. Da, te ora di andare a casa, mia buona insaltare insieme ai cavalli.
0: Maria Santa.
2: Ora alza star che?
0: Una carega?
2: Suo padre di Joaquin lì.
0: Suo padre di Joaquin.
2: Camella, no?
0: Camella?
2: Angelo Camella. E gavea un mul.
0: Un mul?
2: Gavea un mul. Mm-hmm. E che altro gavea un cavallo? Lo fa o che? Ciappa Angelo Camella. Piata in cima del cavallo.
0: Sì.
2: E ciappa il compare. Piata in cima del mul.
0: Cima al mul.
2: E il cavallo una volta, muy così.
0: Truccai vesti.
2: Truccai vesti, no? Mm-hmm. Gaggiuta tra l'insieme sì, che sì. Era finito i ciuchi.
0: Ma guardati.
2: Cada uno a casa, quella è anche, se viene a casa dritti, non c'è
0: vesti. Ma dritte casa, no?
2: Già quando che lei arriva a casa, che altro si ferma prima e lui, ciucco, come chi va a cascare in terra, arriva là il mulch, comincia a sclamussare sulla portiera.
0: Sì.
2: A vecchia gradito. Nene, arriva su a vedere che mi pupaga fatta grande qui,
0: Guarda, sì.
2: Ora ciò, qui che vai a truccare, muovo truccare, no? Arriva, ciappa Ferral, che mi udandone bianca e vado.
0: Il nene.
2: Erano 10 metri per arrivare così, vede. E il mul.
0: Il mul?
2: Sì.
0: Un altro colore, tutto.
2: No.
0: Sì.
2: Vede il mul di scamussato.
0: Il mul vate a casa, sì, vate a portare
2: ma
0: su.
2: Ma guarda pulito, non è suo padre.
0: No.
2: E che c'è poi la scagassata, tu l'hai più come una bestia. Risguardo spaventato. Mamma, ciò mamma, per amore di Dio.
0: Ma signore.
2: Che stavolta lei sta il mul che ha negoziato, pupà.
3: Devo suonare. Pareggiato e belle sonadette, gruppo Bellonesi. Venite, odone. Con il fratelli d'Alcin e la veglieva su dei monti.

0: pensa Malavea, torna al programma Italiani nel mondo, e coi nostri invitase maestro la di ferro, maestro ferro, no? E parliamo sora il pupà, ma un'altra parte parliamo adesso sora il pupà de una volta, sora il lavoro di fioi, la educazione, quel che n'era, i se passea come che dea, i passea stretto, c'era una cosa così, no? Maestro, lei conti il mestiere.
1: Una volta allora come che n'era tanti fioi anche tutti i gavea famiglia grande, mia vera. A famiglia grande la sera un poco per via anche de preti che n'era la religione che non permettia mia
0: doparar
1: così, parlando una parola meno in portoghese, metodo contraceptivo, diciamo che evitare i fioi l'era peccà.
2: Allora che c'era una idea che de crescere la comunità, sì. Vera, i preti volevano che come chi disse una volta, se volevo che la comunità cresce, donne, non stai tirare il culo in drio.
1: Sì.
0: Popolazione,
1: che
0: era?
1: Perché in fusse tanta gente, sì, perché c'era anche tanto posto, tanta terra che voleva, ma anche questi uomini e queste donne che a cara versi fiori. Perché? Perché c'era visti un pochettino come, diciamo, scusita, mondo e obra, gente per lavorare, vera famiglia grande per far e rosse grande, per andare bene. Allora che n'era tanto i fiori e così come che fea anche per inducarli, che avevamo appena parlato come che era la maniera di inducarli, ma andare a scuola imparare a leggere e scrivere, i primi italiani che si venisti in qua se ha portato un libro chiamato l'abecedario, che era una maniera di insegnargli i fiori a sua lingua e gli insegnava un poco così, e non che era il professore, la scuola, quel che sapeva un poco di più, e gli insegnava ai visigni, ai tosatei di quell'altri di suoi compari che te su intanto mezzo di, e gli insegnava un poco così che gli pareva leggere e scrivere. E dopo allora quando che si è venuto fuori le prime scuole, allora un po' che in a scuola un po' che neanche non correa che indesse, perché gli disegnano correa che tutti imparesse a leggere e scrivere. E allora come chi fea quando che genera una epoca genera il professor, i verdea la scuola qui che genera indea a scuola, dopo non genera più il professor perché te scomissio i verdea sta scuola dopo la serea anche perché non genera chi che fea a scuola, allora quei de che ha età là non indea più a scuola, che non segnanca tanti anni cosita,
0: no.
1: 70 anni in drio qua a nostra regione era cosita, me mamma e me papà, a me mamma aveva 80 anni, loro non sono andati a scuola perché? Perché quando loro ghea ad andare a scuola chi ghea ai 7, 8, 10 anni non che c'era il professore, che c'era a scuola serata, e immagina avanti l'ora di quei primi che se venisti, che gli è venisti da Italia e dopo Alfredo Save qua la nostra regione, dopo gli è venisti avanti quando è che si incoino altri,
0: mi ti vede la prima generazione.
1: Sì, quei noi scuola imparare a leggere e scrivere, qualche dun gesera che sapeva che io venisti sapendo un qualcosa, e dopo che se veniesto l'ora quel de insegnare di andare a scuola, ma infatti, e come che gesera anche col magnar, come feli col magnar, gesera poco de magnar, e gesera poco anche gesera mia la industria di metterlo via il magnar, di stoccarlo per vegne per un mese, per vegne per 8 di, dea per metter via i grani, quel che durea, e restano gesera onde mettere, onde metter via per vegne, loro in maniera quando che genera le cose, e anche che era cosita,
0: che era mia la luce,
1: che era mia luce, non che era il frigiderno, che era la zeladera come che ne incoi,
0: sì.
1: Non che era dove metterlo via, e anche che era il costume cosita in famiglia, che era mia maniera per tutti come che se voleva, ma infatti prima maniera qui più vecchi in certe famiglie, dopo se in sobria maniera anche qui picei, o se no per esempio cosita quando chi copia una gallina, la culata della gallina l'era pal nono, pal pupà, per quei più vecchi, le costelle della gallina mangia quei piccei, era così una volta.
0: Quei più giovani piccei, tosati, anche me pensano altri, a cogerino fuori di casa, gerino sempre di mangiare, ossia dell'orto, ossia patate, ossia frutti, mia vera, mandolini, i bagigi,
3: sì, aveva sempre qualcosa in bocca, potaci, ciuciarcana,
0: mia vera, proprio tutto vera. Era mettere in bocca, in fase di crescimento te che sempre fa. Mia vera che sei cosita, e il magnar da tola era praticamente sempre il medesimo, era cosita
2: a polenta, base polenta, polenta e polenta e dele, polenta e dele,
1: dele che ha polenta,
2: dele polenta, e radici e polenta, e radici e polenta, e quando copia il porco o una bestia ogni tanto origa aveva carne e ovi e bagna, ovi e bagna,
3: la casa mia si spalagna tanto i salami.
2: Ah, eh?
3: Maria santa, e pupà mangia salami e mi dà scorsa, ma allora mi dice no, mai ancora salami, mai ancora salami.
2: Bartoldetto, maestro Ferro, l'è stato slevato do Drio Rio Carrero a menestra de teste de Giovane.
3: Beh, a follia! E mi penso che de notte mette un salame in piedi, da fuori. E mette un cialetto da banda. Tutti con una polentona così, po' c'è la polenta tambria del salame. Ossi de galina, ci c'è a finire il vetti, vero?
2: Stia?
3: Amor di Dio! Mi sovella non ha che idea, era tocchi la carne del de pulastro, no? Ora, un giorno che ha dato un tocchetto c'era mi sovella, che ne tutti i tocchi si accompagni, no? Mi sovella ha detto, no, no, e mi tocchetto c'è il
2: picchiere.
3: Mi voglio un tocco cravo. La nonna, ciappa, tiri che un via se ha senso. A capire che la mano. Ti parla niente.
2: Se te vuol vedere mi indrizzare i cavei, e sinter una mamma a domandare a un tosetto cosa che vuol mangiare. Non è giusto. Non è giusto neanche un pochettino domandare a una persona che non sa cosa che vuol mangiare. Un tosatello non sa.
0: Ma
2: cosa che
0: sa?
2: È buono da mangiare. Quel che occorre mangiare. Quel che fa sostanza. Quel che è nutritivo. Quel
0: frutti,
2: che è importante. Ma il tosatello non sa. Il tosatello si dirà si luri.
1: Mi do in mente anche una storia che quando chi fa una festa in tea cappella, loro ricopia una vacca, un boi. E loro mangia la supa col pan e anche dopo e trippe mondongo trippe del boi il fea in mangia un piatto che le trippe là insieme con la suppa
2: sì, capito? Butere da bestia
1: le butere della bestia ben parecchio
2: in pei sento pesi no il bucio
1: sì quel tanto
2: sì.
1: Me penso mi che ho sentito contare questa storia che un pupà mangia sta suppa e ste trippe sotto sotto l'ho andato da rente gli ha detto pupà ghinvolaria anche a me e lui che ha detto aspetta un poco se gli sobra te gli mangi anche a te
2: ben così mi penso maestro quando che era da ceo no il mio papà mi per l'amore di Dio è un esempio di vita in detta bodega lui mi pagava una gasosa
0: sì
2: una laranjinha c'è a me no? Fai un busetto con un ciodo piantare dentro una paglietta là un
0: canottino pur di sparagnare
2: stia là tutta che a me la giornata quanti contenti non se restea ancora i beve e meri a butta via lui ancora
0: pien de soldi gli diceva che lui era il banco di Serafina Correa lui l'imprestea soldi per gli altri comprare terre perché e terre che cominciava a valorizzare lui catea che terra stava buon quella là un giorno erino di giugare del tosatei e siamo stufai e corresti di domandare da bere lei lo domandava da bevere a chi? Al pupà no?
2: Te ne là? Farina.
0: E il pupà ti dice: pupà, posso bevere qualcosa? Tu che domandare? Tutti domandano: se arriva là, mi vuoi bevere? No? Ti chiedo domanda ai pai, pupà, posso bevere qualcosa? E allora siamo andati tutti ieri a dire giocare a carte. E non anche che non c'è pasti soldi, siamo andati a comprare questo gasosomo, se no mi penso che capì cosa che se beveva, che era anche sto capilè. Ben, e lui gli diceva, va là, ti non te che sente, fai finta. E lui continua a giocare a carte là lì, a che diceva, pai, oh, posso bevere qualcosa, pai, oh. E lui, ah, va là, te fai finta, mi so, te fai finta, neanche se non te che te fai finta. Ah, sei gastofata? A due, tre, quattro volte, domandata, andata via.
2: Andata via. Compare, c'ha due belle sonadette, compare, che te vedessi. Dercio Tavares canta Vivo per lei, fantastica, e anche la Viviane Vidimar, qua di Serafina Correa, quella che ha capitata la terra Raul Gil, no? La canta Scale Indecise, che è una delle sonate che la gas comincia la sua carriera qua a Serafina.
3: Ora c'è un momento romantico, eh?
2: Beh, fatica, Bartoldetto!
3: Aiuto!

0: Yeah, boy! Mio.
1: Come tu?
0: Mi godito tre. E ti te gadito anche a ti tre. E mi come testo sei.
1: Sì, allora. Si tu viene diventare matto quando detto.
0: No,
1: no, no, signor.
0: Mi godito sei e come tu tre. E ti anche a ti tre. Loro mi godito vinasi, punto mio.
1: Come punto tuo? Migo chiama che?
0: Che chiama Ches?
1: E allora?
0: Allora che da che?
1: Ches sei in parte.
2: La imparte, la imparte, la imparte. Sempre in parte.
1: Passiamo pa' così. Passiamo avanti che non
0: vale,
1: si
0: vabbè, vabbè, siamo in parte, va.
1: Amor di Dio,
2: Ecco, così si torna, ritorna al programma.
3: Italiani nel mondo!
1: Sento Bartoldo che il giorno dei Pupaga viu la sua origine da Babilonia, da antica Babilonia, ha di più di 4000 anni. Un giovane che si chiamava El Messa. E il ga fatto un cartone del giorno dei pupate, un tocco di argilla, di barro.
2: Pa!
1: Gatto capio? C'è poi il barro, sa fatto e dopo sa sugarlo che ha dato a suo padre.
2: Che bell'estro!
1: Che bell'estro! Sento cosa che era scritto in cima? Pai, tengo in voce a figura di un mentor. Seu esempio moldou minha personalidade e me transformou no homem que hoje sou. Desejo saúde e vida longa a ti, meu mestre, meu senhor, meu pai.
2: Che bellezza!
1: Questo
2: no?
1: È il primo cartone del giorno dei pupà del mondo.
2: E là in qua tutte e seconde domeniche di agosto è
1: giorno dei pupà.
2: Ecco.
1: Ora dai un strucone a tuo padre. Sei delle volte una baruffetta, sai com'è che sei, no?
2: Tutto che.
1: Ma la dice pupà, scusami, demo.
2: Tutto
1: il pupà, pi che sia di tutto il tuo amico. Allora un pupà, gattacà a diventare vecchio, i fiori vecchi anche loro, grandi, no?
0: E puntiglioso.
1: E puntiglioso. E loro astitosi che cominciano a tomare il timone davanti da casa e farsi i lavori. E sapeva che il pupato ormai era vecchio e tal. Padaghe.
0: Piacea di traghe.
1: No, quel tutti piaceva una volta, no? E loro sto pupaga ha visto che i fiori fei i lavori che cominciano a far che andare a bodega. Andate a bodega, andate a bodega, torna a casa a ciucconde a dormire. Un di sì e che l'altro anche. E lui era puntiglioso e voleva come che voleva lui. Dopo di essere ciucchetton e non far, voleva come perché il pupà caro da Dio
2: Finorio
1: l'era lui. Vai te a bodega e quando che endea e ga sentiu che tosi parecchi che copia il porco. Copiamo il porco dopo un mese di pupà, ha detto non stai inventare di fare un mestiere di quelli perché se arrivo a casa che avevo il porco e di conoscere chi che è il vostro padre.
2: Uia bicio vecchio
1: da voltare la schiena e capì guardare in drio. Torna in drio a serata la pai sei di sta ancora c'oro, no?
2: Sì.
1: Arriva a casa e tosi là col porco insieme becche con i salami di fare i salami. L'è andato in cantina che ha impiato il sigaro che ha guardato dentro che ha detto ah
2: se cosita
1: adesso andare a sapere chi che sei vostro padre. L'è andato su di sola sotto letto e sapeva che aveva la vinti che ascoltato che ha sgrafato il cioppo di sotto letto rampete l'è visto e l'è andato che ha guardato in drio che ha detto e per farvi tribulare me copo insieme su insieme a riva
2: temperau
1: per farvi tribulare portarmi do.
2: Cramenti se guarda che tu vai a tile ciù qua se vai
1: fa niente là e drì su affari l'undea ci avvia per il potere ci ha potere schiena andea cada poco in piedi un sigro andea finché lo vedea poi su in cima in mezzo
2: sì un poco il torno in drio
1: tu va a tile va sul dorme là fa un sonno quando che si ricordiamo le casa là de una scianta
0: fa vim
1: sì
0: l'ho fatto
1: già fatto
0: no
1: sì
0: e che aveva faccia del male ho visto mica che l'uomo era franco
1: i gas sentito c'ho bedo
0: io fiera mai che l'hai bombata cagnato
1: wow dopo cagnato
0: Maria Santissima e il pupà si ha copato
1: il pupà si ha guardato c'ho un cuore di qua cuore di là c'ha pandemo il pupà si ha copato c'ho dopo il potrero
0: tutti che corre
1: c'ho il canche che corre drio bestie che scampa graie che sola giacù bugie
0: qua,
1: altra
0: vacca che
1: scramuzza un mestieramento che e cioè corri per catare quando chiseron 100 metri per arrivare un dove che era dato il tiro che era la fumassa che andava su per il matto
0: vedi combi.
1: Ma perché?
2: No, tasi no,
1: la gente.
2: E allora?
1: Ascolta di me dol matto.
0: Oh!
1: No. Sento cosa ascolta.
0: Ascolta che?
1: È il pupà.
0: E pupà?
1: Il pupà.
0: Ma si chiama mia copà?
1: Che copà che ha dato un tiro in sona e che ha usato i tosi. Sio contenti adesso che me go copà. Una volta i feli chi ha
2: sì,
1: come quelli che ha tratto il perauro dentro il posto, no?
2: Mai so
1: ragazzi dai monti canta

0: Bellezza, torna, ritorna al programma Italiani nel mondo. Programma in cui parlando sora il pupà, è il capo da famiglia. Maestro Ferro, che parla pulito, sora è il pupà di una volta, la famiglia di una volta e i fiori di una volta. La differenza se grande non che se neanche come pensare in o dir che se ben differente. I tosatei cominciava a lavorare con nel momento che aveva responsabilità e principalmente forza, tanto che non andava neanche a scuola perché non gli lasciava andare a scuola perché occorreva aiutare a casa, ossia tanto che quando deve apposentarte a te conti becche dei 12 anni, mia vera, perché te laurei di 12 anni avanti, ma tutti lo sa che con 7-8 anni te laurei casa, te giutei
1: laurea, no, che tocchea,
0: che tocchea. Nel mio punto di vista gas cambia tanto, noi altri siamo discendenti di italiani, loro noi altri parliamo della nostra razza, mia vera. Beh, metti i primi discendenti, secondi discendenti, che i tempi là la era stretta e a capire di un'altra maniera i gavea i suoi valori, gli erano cattimosi, gli era puntigliosi, perché come te che hai detto benvenuti bendito, gli stai costumai così col pupà, allora gli era compagni, ma che il tempo là gli aveva una cultura così e allora gli era duri, severi coi fioi. Ma generazione, un'altra generazione,
1: passa 10, passa 20,
0: no.
1: passa 30,
0: siamo becchi te a quarta
1: chi? Anni, no?
0: Sì, 20, 30, 50 anni, vai truccando de generazione, le cose va postandosi conforme che viene la vita. Del mio punto di vista de ancoi là in tempo in drio, metti vedere maestro che parla 70-80 anni ga i nostri pupà, no? Che i tempi là quando lui è nazisti la era stretta e gavea de capirla che differente non dea perché le condizioni era difficili, no? E allora la gavemo passata mal, no tanto no altri come i nostri pare, i nostri nuni i ga soffrio, i ga patio tanta fame, tanta volontà, noi gavea il gusto de ver le cose come che sei ancoi. Però vedo che adesso parlo della nostra descendenza di ancoi, dei nostri fioi e dei immigranti italiani, quei che se case di ascoltarlo anche di parlare in italiano i va a vedere che go ragione di quel che parlo, non anche che avemo scambiato la vita, che avemo scambiato anche a tanta parte di questo Brasil, che quel che se passa ancoi in te certe periferie dei grandi centri non anche che avemo chissà neanche passare, mia vera,
1: di passare la stretta, no?
0: Stretta
1: di aver voglia e non poter,
0: per esempio,
1: o ver debiti che non dà mia di pagare.
0: Esempio benvenuti là de drio non altri fioi de contadini poligrami stupidi senza studio tintontan che avevamo passata stretta ancoi conosceo qualche dun discendente di italiano o di altra etnia che l'ora in colonia che la passa stretta, no?
1: E anche in paese,
0: e anche in paese quanti italiani e alemani o discendenti de immigranti in cui is sfortunai is tubaroni is milionari guarda i cognomi de empresari, capio? Come no altri che avemo fatto jus, la parola giusta in português, de quel sparagnar, de quel tenere de conto, de a fede, da religiosità e del coraio e del lavoro.
1: E l'onor.
0: E l'onor, dende che siamo tirai ancoi. E adesso mi varia caro che parlessi sora e pupada ancoi.
1: Mi vedo Marossi che solo per finire da tua parte, anche un poco della mia idea, che tanti dice così, il fiol de quella, il travia tutto perché non sa di onde che viene. Deo, vuole dirpi niente, no? Quel che no i ha fatto fin adesso i ha fatto con lavoro, con sudor e con tanto sacrificio, mio vera, per quel che dà onore, per quel che dà valore, che non dà se scampar via. Cosa farà lì i fioi? Cosa farà lì i fioi di fioi? Non si sa, perché il scambiamento se massa presto.
0: Sì,
1: mio vera?
0: Sì.
1: Scambia massa di sguelto.
0: Se per arrivare a 10 che vuole a 5 anni, poi un anno?
1: Un anno.
0: È così.
1: Allora, cosa... tocca avere l'italiano, parliamo di noi altri immigranti, è un popolo che è cuidadoso, la parola giusta che dà per parare, e tende, e cuida, e tende i soldi, il capitale, gli onori della famiglia, e ha tanta fede, è un popolo che ha sentimento, l'italiano, non è vero?
0: Sì.
1: Ha tanto sentimento di valorizzare la famiglia, di portare avanti, no?
0: Sento una cosa che gavaria caro di sentire una persona che è morta 50 anni fa, capio? Metti vedere che se 50 anni che Cristiano l'ha morto, che fosse qua adesso e che stesse in una casa di una famiglia di noantri a vedere cosa che si passa, il magnar che va tratto via, il tempo che si sta nel suvero, le luci intaccate per niente, la televisione legata all'altro un canton senza nessuno assistir, mia vera, cada un col suo cellulare, questo qua mi aggrada più buttare via, se statistica certa che siede più cellulari che popolazione.
1: Madonna!
2: È una famiglia di 5 persone che ne 6 cellulari.
0: Nel minimo 6 cellulari. Ti te si dirò perché a casa tua sei così. E a casa mia se così, a casa dei benvenuti se così, a casa di tutti se così. Perché allora che se così? Perché non che se pi remedizione, non che se pi tenere da conto, ancora colpi se se lamenta, mia vera.
1: Ma il Signore il sa cosa che fa. Per quella chi porta via chi vecchiotti, perché se no viene via fuori dei guai.
0: Per amor di Dio.
1: Per amor di Dio, ah.
2: Ma ascolta, mi dico così, se cose che se veniste moderne, che allora le facilita un poco la vita delle persone.
0: Sì.
2: Giusto? E anche, per esempio, una volta ti fianca capitai a gente, perché? Perché ti impiantai dono, gli potei tante cose in te la terra, quel che veniva era quasi tutto limpo, e dopo compreli cosa? Che rento casa che era la banca, il secerre do tre socchi per sentarsi.
0: Sì, non che n'era soldi, ma non che n'era neanche opzione per comprare,
2: deguastarli. È il giorno in cui li vedo, mi parlo così da per la scuola, per esempio. Gavemo i fioi da scuola. Mi loro te una scuola che gade i tosatei gade 10 a 15 anni. E loro parlano della famiglia, di come che sei il pupà in coi con la famiglia. E il pupà e la mamma che tocca lavorare. Che tocca lavorare 8, 9, 10 ore al dì per mantenere la famiglia. E il pupà e la mamma non capì tanto tempo di parlare con i fioi, di insegnare che cosa, di andare drio dei valori. Perché mi so, a sera quando chi arriva a casa, voi chi vai anche a dormire, perché loro anche che tocca andare a dormire. Fora di parlare di quei che quando chi arriva a casa i fioi della scuola, il pupà che tocca andare del lavoro, perché è l'ora di notte. E quando che il pupà si dismissia e arriva a casa la mattina del lavoro, il fiol bisogna che vai della scuola. E loro si vede neanche intanto la settimana. Genne tante famiglie che se cosita a situazioni in cui e non può essere differente. Perché? Perché basta guardare qua nel nostro paese, che se le imprese che hai 3 turni del lavoro, bisogna che sia gente là che lavora la mattina, il mezzogiorno e anche alla sera.
0: Sì.
2: E allora e sei pupà dei nostri alunni che fa che i lavori là tanti, e allora come che se ha perso i valori, come che i tosatei bisogna delle volte anche per non parlare tanto insieme, e il pupà che assa vai su pel computador, sta su pel cellulare, che allora mi qua posso guardare il giornale nazionale in pace stasera, per esempio. Allora le mie facile pa scuola lavorare con tutte quelle cose, perché? Perché casa i tosetti delle volte impara che se tutto facile i tosatei sa mia è il valore della parola no. Tu capisci cosa che vuoi dire?
0: Sì, ho capito.
2: E quel che non sa cosa che vuol dire no, non sa dare valore al sì quando che lo corre. Tu capisci? Allora se mi è facile lavorare in te la scuola, far su una famiglia è il giorno in cui quei valori che si aveva una volta le mi è più facile. Perché? Perché che ne tante cose che te porta via i valori. A novella te sparama fuori i valori che ti te vuole insegnare a casa.
0: Strassina.
2: Perché parlando per esempio è un padrone di bellezza, è il giorno in cui la persona bella è quella magra, la donna con le tette grandi, con la cintura fina, quel che lavora tanto, la donna che lavora tanto non la può essere cosita. E allora mi dico che tanta gente che gamia non è contenti con la vita per via di tutta questa modernità che è il giorno in cui e per questi valori storti che non è più nostri, quei che è il nonno, il pupà, la mamma, il nonno, il bisnonno, i gavea.
0: Iga imparare.
2: Iga imparare. Loro non altri siamo la generazione che ha visto queste mudanze. Le belle che le vinisto la modernità. Migo caro, aver visto tutto questo. Ma che se cose che se ha perso, che se a mia de perderle. Se a de tenerle. I valori più importanti in te una famiglia, in te la vita di una persona, tanti i se ha persi non i se piquei. A famiglia a mangiare insieme, tutti insieme a cenare a sera, le fatica a catar. Mi è vero? Una famiglia che si...
0: Per concludere una volta se seracciare persone gorde chi laurea tanto guastea tanta energia, vero? Ma se no nonna dizia vara cara, vara che bel colore che te che belle culatone che te che maia la persona bella già era una persona gorda
2: bianca e rossa.
0: Ecco
1: la fatica.
0: Devo suonare Inés Risardo canta Gente di mare e anche della cantoria italiana 10ª edizione Teresina in Briacuna, una bella suonata.

0: Ecco, si torna, ritorna il programma Italiani nel mondo. Ancora il sora giorno del pupà. Di pare che n'è uno solo. È il pare, non l'ha mai torto. È il pare che ha solo una opinione differente.
1: È vero.
0: Vero? Divido a differenza della età, la cultura, la maniera che sta a slevare.
1: Chiama conflitto di generazioni.
2: Proprio, è mia vera.
3: La foto d'età.
1: Vai, Bartoldo.
3: Allora, da che abbiamo maestro Ferro qua, no?
1: Ah.
3: C'era un togetto che studiava la prima serie e lui voleva passare per terza senza stare là aspettare tre anni.
1: Allora, che si capisce?
3: Ha detto, ah, che ne, ha detto nene a maestra. Maestra, vi siete usati qua che studia terzo anno come mia sorella e c'è manco di me. Allora, maestra, c'ha più o meno dotta segretaria col direttore.
1: Era furbo l'uomo.
3: Allora, il direttore ha detto, fa che domande del terzo anno, lui non passa e si tu mi ha paura. Bene, ecco, allora ciò si comincia a fare domande, no?
1: Domande,
3: E il direttore là che ascolta.
1: Sì.
3: Ora che ha domandato, cosa c'è che a vacca che ne ha 4 e mica no 2? Subito spaurai, no?
1: Sì.
3: E il direttore ha detto, butto vede. E lui, gambe.
1: Gambe.
3: Ecco, gambe. Quanto è lo? 3 volte 3, 9. 6 volte 6, 36. E no, scappia niente.
1: Ma, ti ha tabuata che mangiare?
3: Maria santa, no? Si ti ha domandato. Ecco, ora il direttore va a dare. La maestra, no? Come dire, tutto bene? Ben ecco, regadito, quasi a zero che te to braghe, che ne e te mie che ne mia. Maria santa!
1: Ma sì!
3: Direttore che la sai oggi! Ma... E l'ugadito è scarsele!
1: Scarsele!
3: Giusto anche quello! O chi è che entra na frente la moglie e so può entrare por trás nos homens?
1: Ma Bartoldo!
3: Ora là il direttore quasi che si tra fuori pa finestra!
1: Ma venga,
3: lo dico
1: a
3: lettera M!
1: A lettera M!
3: Mulher, homem! Giusto! Onde è che la moglie tem cabelo enroladinho? Maria santa!
1: Mas...
3: Luta é África! Giusto anche quello!
1: É África!
3: O que é que começa com B, tem C no meio, termina com A? Para ser usada é preciso abrir as pernas! Maria santa! Bicicleta! Giusto!
1: Mas senhor!
3: Qual é o monossílabo tônico que começa com a letra C, termina com a letra U, ou ela está suja ou ela está limpa? Maestro, com a letra C, por favor, finesse. Eu digo céu!
1: Céu!
3: Céu!
1: Porco,
3: O que é que começa com C, tem duas letras, um buraco no meio, eu já dei para várias pessoas? CD!
1: CD!
3: CD! Não gera coisa que te gera de pensar. Em nhaca, maestro! Ah, nunca visto, cosita.
1: Quem?
3: O que é que entra duro e sai mole pingando? Maria santa, pelo amor de Deus! É nene, macarona e tapinhata.
1: Mas tudo de bom que é bicho ali.
3: Olá, maestra, gado mandar. Diretor, força dígito. Lugadito, vada. Chapa que tu jeito quase mete no comer diretor. Porque se fosse miga, varia esbalhar e tudo.
1: Innocenza, no?
0: Ecco. Beleza!
1: Dopo le c'ha due belle soladette, ma Rossica, questa qua, a sei bellissima, a tempo che non altri assonemo più. Nanni Svampa canta addio padre e madre, addio.
0: Opa!
1: Bellissima!
0: A sei una lettera trista, ma bella.
1: Bella! E anche gruppo nostra gente per animar fora, me compare Giacometto.
3: Ah, yeah.

0: Cosita si torna, ritorna al programma
1: Tagliani nel mondo.
0: Il nostro programma ancora parlando sora il pupà, il capo della famiglia, sora Iani Passai, e adesso sora a educazione de adesso, dei nostri fiori. Ecco, maestro Ferro, parliamo un pochettino adesso sora il pupà moderno, il pupà empresario, il pupà che ha tanto compromesso, il pupà che non ha tempo per i fiori.
2: Non sei anche per acciappare tutta la colpa dir non ho tempo per i fiori, loro slevo su fiori malamente perché non posso dargli attenzione e così. Gese tanti studi che parla solo a questo, e delle volte non sei neanche la quantità di tempo che ti chiede dargli ai fiori, ma la qualità che ti puoi dargli, intanto che il poco che ti puoi dargli che sia pulito.
0: Qualità.
2: Qualità.
0: No quantità.
2: Gese una storia che parla così. Il nome della storia è Onodo Affetto. È il gruppo dell'affetto, della carezza. Che c'era un toseto in te la scuola, che c'era un di meglio che c'era in te la classe. Perché c'era discutio sto mestiere in te la scuola, de che tanti tosatei non fea pulito, ma non gavea tutti, e loro sempre che sia scusa, il papà e la mamma i lavora, e non ha tempo, e bisogna capirli perché non può essere differente. E quel lo toseto anche il gavea, il papà che laurea tanto, e se vedea poco, neanche se vedea, solo in finale di settimana, perché durante la settimana quando veniva a casa il toseto, il pupà era del lavoro, quando che arriva il pupà il toseto era di dormire, e avanti il pupà smissiasse il toseto che doveva andare a scuola, ma lui aveva una maniera di comunicarsi tra pare e fiori, perché delle volte il fiore diceva pupà se mi venisto a darmi un vaso il giri sera, e il pupà diceva sì mi sono venisto, ma il fiore non sapeva. Lui ha combinato così: quando che te viene a vedermi mi sono di dormire, ma mi ha un segnale in tel toletto che sono stato là, e il segnale era un gruppo del nazionale. Allora il pupà andava a vedere il toseto, non poteva dismissiarlo, ma il gefea un gruppo del nazionale. Quando il toseto si dismissia, il sapeva che là era stato il pupà.
0: Lo aveva basato.
2: Lo aveva basato e lo aveva passato là da rente. Allora e che era il risultato in te a scuola. Allora mi vuoi dire così, che delle volte non sei neanche tutto perché non ho tempo di dargli ai fiori. Che il poco di tempo che te ghe, daglielo pulito. Fa pulito. Comunichete. Vardete in te gli occhi un con quell'altro. Che delle volte no. Ciara, ben data, una parola ben dita. Non è vero?
3: Ma le picche sento steccare delle
0: volte. Maestro, Valtri conosce Vincenzo, l'è il mio fiol di un anno e quattro mesi. Quando mi parlo serio con lui, che non l'è per lui far, lui mi fissa in te gli occhi e sta là a guardarmi. Lui sa quando che mi...
2: approvo quel che lui le dio far.
0: Sì, quando, quando mi non vuoi che il fai, che spiego che non sei pa far, lui resta là a guardarmi. Mi guarda, mi non mi mole gli occhi. Con un anno e quattro mesi, lui sa tutto, Beck. Ma quella che bisogna osservarmi, io servo di non sbagliare, di parlare, di non bestemmare, di non far quel che non gavaria caro che il fesse. Capio? Perché un giorno, a gomia ciapà, l'era un costume che tutti fea una volta. Qui non si fa più. Che va di pensè che tutte le famiglie fea, e l'era sugarsi o nettarsi a bocca qua tovaia.
2: In teatola.
0: In teatola, non altri italiani.
2: O sennò con le maniche da camisa.
0: E amico mio ha fatto, che lavoro lì, ciò.
3: Tira su tovaia.
0: Tira su tovaia, me con l'età, con l'idea che aveva la testa chissà in due, perché non fao. Ma che giorno che ho fatto? Credemelo, te a ora che ha passato avanti a tovaia, se gli fa a bocca ta ora.
2: Per quella che...
0: La sì. Madonna, mega soldato una guardata, capisco.
3: Ancora dirti niente.
0: Ancora dirti niente.
2: Con l'esperienza che mi go e tanti altri ga, ma mi sono io parlare adesso, parlo mi go, se costita, mi sempre dico, i fiori is il specchio de suo papà e sua mamma.
0: È il frutto, il casca mia tanto distante de asoca.
2: E non adianta voler trar via rampeghina in terra e voler torsù formento. Quel che te tre via peccati su.
0: Sì.
2: E allora qua se fa e qua se paga.
0: Un
2: con quel menestro che te menestri, te resti menestrato. Bisogna far pulito se te vuoi catar pulito.
3: Un can che sei una bestia, sei il specchio del suo paron, è vero?
0: Sì.
3: Calcula una persona, un fiore, un umano che ha i sentimenti, intelligenza, poter, no, de crescere. Fa che conta, no? Mi penso, gli ride, no? Quando era da ceo, il mio santo, il mio pupà, il mio poesia, turma, e mi piantai in cima al timone della caretta, sotto galpone del fumo, e mi insegnai a bestemare. Mi da cielo! Sol palori ride, e mi porchi e madonna e madonna e porchi varra, tin, tosetto di 3-4 anni.
0: No attica che vengono...
3: Fa che conta, cosa che bestie che non viene fuori da lì.
0: Un vicino nostro, e mi fea no altri brigar,
3: eh?
0: Con altri tosatei di un'altra comunità.
3: Sol pa ride.
0: Ma scapoli becche de 8-10 anni.
3: Pugni.
0: No, sendea la ta cappella sua de loro, si stea sempre con paura. Cose che non è spiegazione.
3: Sì.
0: Capio?
3: E... Ah, c'era un altro onore, no?
0: E tutto quel che passa ante questa vita, ante questo mondo, delle comunità, delle famiglie, pi che sia,
3: ma
0: non si sa quasi niente quel che passa. E la formazione di una persona la dipende di quanto per cento della famiglia, maestro?
2: Se così, è la formazione del carattere, della essenza della persona, la viene da casa, a scuola. A che passa il conoscimento. Allora non adianta voler dire che te a scuola te modifichi la persona. A scuola la che giuta la impenisce di più, mi dico.
3: Educazione professionale, eh?
2: Proprio. Ma il conoscimento, carattere viene da casa, la educazione la viene da casa.
3: Educazione personale,
0: comportamento
3: professionale, scuola.
2: Sì, la scuola l'amplia, la continua e per tanti la prova a fare quel che a famiglia non la.
3: Gli onori viene da famiglia.
2: E viene da famiglia. Non adianta voler andare tolli in un'altra parte.
3: A scuola no, non ti impari niente.
2: E a scuola ti incati mia.
3: No, ti incati mia. Là se te ghe mia casa, là te impari male grazie là. Che ti a scuola che ne è tutto.
2: E allora, cosita, il fermento proprio, mica dico cosita.
3: Le va.
2: Bisogna metterlo con qui se c'è e portarlo avanti là. Ma lei ha famiglia che lo impianta dentro. Non sei alla scuola.
0: Beh, maestro, ti ringraziamo la tua partecipazione, la tua parte qua dentro il nostro programma, come compagno del programma, che quando te puoi te vieni a aiutarmi. E a colpi se lamenta o se resta tristi della realtà che siamo arrivati ancora, o se resta tristi di quel che abbiamo passato, di che i nostri che ha passato, però a colpi non si può arrivare al punto di salvarli tutti, mia vera, di poter scambiare quel che siamo dovuti passare, perché cada uno fa la maniera che dà, mia vera, che si è cosita. Grazie.
2: È proprio vera, grazie a tutti loro, ringrazio anche a me per essere stato qua e aver avuto questa opportunità di parlare un poco e scusarsi se non concordo con quel che abbiamo detto.
0: Eccolo. Ben, mica idea che finimo il programma.
3: Ecco, ringraziamo il maestro Aladir Ferro, no, per la partecipazione dentro il programma, al
0: il prete Gentile.
3: Prete Gentile anche,
0: eh.
3: Un strucon a lui. Ringraziamo a Bartoldetto, a tutti quanti i nostri radio ascoltatori. Ringraziamo a Dio, ringraziamo a tutti quanti direzione delle radio e anche a tutti quanti i nostri radio ascoltatori. Portate avanti la cultura, parlate più italiano, insegnate ai vostri piccinini. Da me parte Maroschi è la parte dei benvenuti. Un strucon a tutti fin simara che viene, ecco.
0: Ciao, salute, stemme bene a tutti quanti. Un
3: strucon. Nasso! E gruppo vecchio scarpone, una vecchia

0: Cântico do Ofertório.
1: Número 232. Os grãos que formam a espiga.

estúdio. 54-3275-1678. Estúdio Play. A trilha sonora da sua tarde.

0: Estúdio FM. Mais digital. Mais você.
1: Aqui é bom demais.

0: Obrigado.
1: Na Estúdio FM, Disqueteira.

0: toca as melhores. Disqueteira.
1: Estúdio FM.

Paisandu, Studio FM. Na Estúdio FM, Disqueteira.